0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
0: Sono le 3:01.
2: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
4: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
5: Sorriso!
0: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace!
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace!

0: Radio Sorriso, più giovane che mai!
1: Sono le 3 e 59 minuti.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietà.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Sorriso. A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
5: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia comunale San Michele a Borgo Ricco, alla parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, Erboristeria La Rugiada a Legnaro e Sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
8: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
9: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it.

0: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. Medioworld.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti. Tutti per
3: Orocash. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Mario.
1: Foto Chabela con voy.
0: Dura, dura.
1: O voy a David el cool.
0: Champú, champú.
2: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
8: Sorriso!
9: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
10: Più giovane che mai.
11: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
12: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
11: Ovviamente! Vieni anche tu!
12: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
13: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
16: Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 6:59.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
4: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
3: Chiama l'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
6: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Sorriso!
10: È il momento di Ma che bella domenica!

Ebbene sì, Baiardi e i Macarena con Ricordo Romagnolo. Ma ciao, buongiorno, benvenuti all'ascolto della vostra Radio Sorriso in questa domenica mattina, domenica giorno 11 del mese di ottobre. C'è il vostro amico Giovannone Zani che vi sta parlando. Come al solito noi staremo assieme per la primissima parte della nostra giornata, le prime due ore che sono quelle più importanti, no? Grande musica e tra poco anche l'oroscopo del giorno. E

di Fox, la nostra domenica mattina continua qui su Radio Sorriso. Giuseppe Spinelli è sceriffo e adesso, cari amici, è il momento dell'oroscopo, i primi tre segni dello zodiaco. Oggi sarà opportuno usare un po' di prudenza e smorzare i lati più esuberanti del vostro carattere. Sto leggendo il segno dell'Ariete. Sarà necessaria tutta la vostra intelligenza per risolvere una situazione delicata. Nel pomeriggio potreste fare un incontro decisamente molto importante. Torelli belli dello zio Zani. Forse dovrete rinunciare a desideri e ambizioni personali per andare incontro alle richieste del prossimo. Se ciò si tradurrà in tensione e malumore, provate a manifestare le vostre esigenze e sottraetevi a rapporti assillanti, senza ferire chi avete accanto. Vediamo adesso il segno dei Gemelli. Riuscirete a correre ai ripari trasformando una situazione a rischio in un grande successo. Chi affronterà un colloquio di lavoro otterrà risultati migliori delle attese. L'intesa con la persona amata sarà ottima e colma di passione, grazie naturalmente a Venere che vi dà una mano e un aiuto grande così. E adesso la musica, e abbiamo il nostro amico Roberto Tagliani qui su Radio Sorriso di domenica mattina con una bella canzone dal titolo La Favola Mia.

Kizomba con Macho Sax in Amore e andiamo avanti, tocca agli amici del segno del cancro. In ambito lavorativo non vi farete turbare da nulla e proseguirete con decisione verso la meta. In campo sentimentale sono possibili dei battibecchi con la persona amata, per qualcuno un vecchio amore potrà spuntare all'orizzonte suscitando sensazioni molto intense. Leoncini, molti di voi riallacceranno un nodo d'amore, ma lo faranno in modo intelligente, lontani da occhi indiscreti, evitando così inutili giudizi da parte di terze persone. Il vostro notevole magnetismo sarà notato anche nell'ambito lavorativo, ne trarrete deliziosi apprezzamenti. Tocca al segno della Vergine, il clima di questa domenica non sarà ideale, potranno crescere i contrasti con l'ambiente circostante e con quello domestico, ma avrete la possibilità di convincere gli altri che siete dalla parte della ragione. In amore è un momento piuttosto positivo.

0: su Radio Sorriso, Laico Aico Ane, con l'orchestra di Irma Di Benedetto che ci accompagna naturalmente allo spazio Cappuccino Caffettino. Andiamo!
1: State ascoltando Ma che bella domenica!
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
4: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
3: Ok.
4: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
3: Ok, ma il Hybrid a trazione 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
4: Voi che dite?
3: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
5: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba!
3: Tranquilli, intendevo l'offerta!
5: Info su nissan.it.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
9: Sorriso!
10: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
12: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
13: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
14: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
15: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.

Marco e Alice assieme, ha cantato Alice Ruba Cuori qui su Radio Sorriso. Arri buona giornata, arri buona domenica, questa è la domenica mattina, domenica 11 di ottobre con Giovanni Zani che vi sta parlando, vi sta leggendo l'oroscopo e lo spazio oroscopo della domenica. Tocca alla bilancia, l'armonia e le buone ispirazioni vi renderanno dinamici, creativi e pieni di positività, anche nei confronti delle persone pigre o difficili da trattare. Ne seguirà una domenica dal ritmo veloce sul lavoro e stuzzicante sul piano delle avventure sentimentali. Vediamo lo Scorpione. Siete sul binario del successo che vi porterà a cogliere i risultati migliori. Potrete toccare il cielo con un dito se avete un rapporto amoroso stabile. Potreste ritrovarvi innamorati se siete ancora dei single. Venere in aspetto favorevole vi renderà molto ma molto vulnerabili. Tocca al Sagittario. Saturno favorirà il dialogo, saprete dire le parole giuste per affascinare chi vi piace. Il pianeta sarà anche utile se vivete un rapporto di vecchia data, perché le incomprensioni possono minare anche le coppie più rodate. Per qualche single sboccerà finalmente il tanto atteso amore. E adesso Ilaria Cenciarini su Sorriso con Povera.

intitola Gulp con Alex Villani e andiamo a chiudere l'appuntamento oroscopo con quelli che sono gli ultimi tre segni dello zodiaco. Capricorno, fidatevi di chi vi offrirà un aiuto o un consiglio, sarà del tutto gratuito e una prova della stima e della fiducia che avete saputo conquistare. La persona amata potrebbe apparirvi un po' fredda in questa domenica mattina, cercate di essere più comprensivi senza immaginare fantasmi di rivali. Acquario, sotto l'influsso della luna, in ottimo aspetto, questa domenica sarà ideale per ogni iniziativa che riguardi la vostra abitazione. Se dovete vendere, acquistare o ristrutturare la casa, potrete muovervi nel modo più corretto e vantaggioso. Passione intensa in amore. L'ultimo segno è quello dei pesci. Nel campo sentimentale non si profilano grandi slanci e neppure la disponibilità da parte vostra di abbandonarvi al richiamo della passione. Siate pronti però a rispondere alla richiesta di confidenza e di dialogo da parte di chi vi sta accanto. E adesso la musica di Joe Valeriani, questa è La Cuccanella.

La voce è quella di Simona 40 con un grande pezzo famosissimo dei Pooh, la storia e la musica italiana. Chi fermerà la musica? E la musica non si deve fermare assolutamente mai, soprattutto qui a Radio Sorriso. Perché? Perché la musica di Radio Sorriso, senti l'emozione quando parlo della mia radio, no? Della nostra radio. La musica di Radio Sorriso è la più bella del mondo, perché abbiamo gli artisti più belli e più bravi del mondo, la musica più bella del mondo. Hola, che facciamo? Musica, ondeggiando con Patti Stella, un bel valzer.

0: state ascoltando Ma che bella domenica!
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
1: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
0: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
1: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
0: Ovviamente! Vieni anche tu!
1: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
5: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Sono le 7:59 minuti.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buongiorno da Gerry Romano. Trump scarica Zelensky, ora lasci, serve un nuovo leader. Mosca esulta, Londra resta solidale con Kiev. UE e Ucraina criticano l'accordo USA-Russia per lo stop alle sanzioni in cambio del gasolio. A Roma l'inchiesta sui 6 investimenti della microcar pirata. Il proprietario della vettura ne denuncia il furto. Verifica in corso, non è indagato. Si stringe il cerchio attorno ai responsabili. Grave trauma cranico per l'attore Davide Iacopini, aperto un fascicolo per tentato omicidio. Formula 1 a Singapore, Verstappen in pole. MotoGP in Indonesia, partirà in testa Fernandez. Calcio, il sabato della sesta di A. Genoa Fiorentina 2-1, Inter Parma 3-0, Napoli Frosinone 3-0. Oggi Como Roma, Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan, Cagliari Juventus. Queste le breaking news di TGCom 24.
13: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
14: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
15: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
16: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
17: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Sorriso!
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
18: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
19: Bollettino Digiversario numero 1.
20: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
21: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
22: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online.

0: pulisci naturale di Cif Infinite Clean, pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
1: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Sorriso.
4: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Su Radio Sorriso, gruppo editoriale Bagutti con il brano del mese che dà lo start, dà l'inizio a quella che è la nostra seconda parte, la nostra seconda e ultima ora. Buona domenica, domenica 11 di ottobre, 345 48 45 663 il numero per interagire con me, che sono qui a vostra completa disposizione.

Pezzo delle coccole a Radio Sorriso con Luca Panama. Qualche stupido ti amo, mamma che roba, mamma che roba, ma che bella musica che abbiamo. Attenzione perché sto tartagliando, sto farfugliando anche stamattina, il che significa che cambierà il tempo. Quando mi capitano queste robe significa che cambia il tempo. Tra poco io celebrerò i santi del giorno, andremo a vedere cos'è successo in data 11 di ottobre nel tempo e andremo soprattutto a fare gli auguri ai personaggi famosi che oggi festeggiano il loro compleanno. Prima però ancora un po' di musica.

La voce di Valentina con l'orchestra di Giampiero Vincenzi e la canzone che si intitola Rinnegato. Andiamo a vedere quelli che sono i santi del giorno. Certo che sì. Allora, santi del giorno, davanti a tutti San Firmino Vescovo, Sant'Alessandro Sauli Vescovo e poi San Giovanni XXIII, il Papa Angelo Giuseppe Roncalli. Giovanni XXIII, ma si festeggia anche San Meinardo e San Probo. Auguri se festeggiate l'onomastico in questa data, insomma, casomai fatemelo sapere, come dovete farmi sapere se festeggiate qualsiasi altra cosa in questo 11 di ottobre. E adesso la musica, abbiamo la vaporiera, la mazurka dal titolo Tilde.

0: Ferrarese con Piccolo Amore Mio, che ci porta dritti all'appuntamento cappuccino, è vero, cappuccino con la schiumetta quella bella giusta densa sopra, no? E anche il biscottino, andiamo!
1: State ascoltando Ma che bella domenica!
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF!
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
10: Sorriso.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Sorriso, ovvio.
13: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
11: E per cosa, ingegnere?
13: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
14: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
15: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
14: Minchiomariano.it.
16: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
17: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
16: Ovviamente! Vieni anche tu!
17: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
19: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: Sorriso.
20: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese delle Edizioni Musicali Trevisan.
1: Edizioni Musicali Trevisan su Radio Sorriso, e adesso via dritti sparati, abbiamo l'ultima mezz'ora scarsa da condividere con la bella musica di Radio Sorriso, delle nostre meravigliose orchestre, ma anche con i fatti che sono capitati, fatti degni di nota particolare, capitati in data 11 di ottobre nel tempo. 11 di ottobre 1971, un mostro sacro della musica internazionale, uno dei quattro scarafaggi di Liverpool, uno dei Beatles, John Lennon, pubblica la canzone, diciamo, una delle canzoni più belle del mondo, Imagine, ok? E qua ci fermiamo. Poi la prima trasmissione politica nella TV italiana veniva trasmessa in data 11 di ottobre del 1960. In tempi recenti è raro trovare un giorno della settimana in cui la programmazione televisiva non preveda un talk show con ospiti politici. Oggi la politica è praticamente dappertutto, però una volta non era così. Una volta a settimana, ed era già tantissimo, la Tribuna Politica, no? Vi ricordate? Veniva trasmessa l'11 di ottobre del 1960. Questi sono i fatti segnalati. Adesso musica.

anime eroi, Graziano Cianni qui su Radio Sorriso. Allora, tra i personaggi famosi che oggi festeggiano il compleanno, io volevo ricordare Antonio Fazio, che è noto come economista e per il lungo impegno istituzionale ha ricoperto la carica di governatore della Banca d'Italia per tanti anni. E poi mi festeggia Luke Perry, che detto così, insomma, ma chi è Luke Perry? Insomma, un attore famoso per il ruolo di Dylan McKay. Vi ricordate Beverly Hills 90210? Ecco, lui nella serie interpretava Dylan McKay, uno dei belli, diciamo, dei belli sfigati e pericolosi, insomma, perlomeno nella serie televisiva. Ok, e mi festeggia anche Fabio De Luigi, da comico e interprete di punta della commedia romantica, oggi è uno degli attori più richiesti del cinema italiano contemporaneo. Auguri anche a Fabio De Luigi, auguri anche a voi se festeggiate il vostro compleanno in questa data 11 di ottobre.

Nero con l'orchestra di Matteo Tassi. Ragazzi, è finita la puntata, guardate l'orologio, e per me è giunto il momento di andarmene, ma tornerò alla radio domani mattina alle 6. Però oggi, se avete voglia, all'ora di pranzo, se volete farvi accompagnare per un'oretta con me e Paola Cavinato nei vicini di casa, ecco, io sarò a condurre con lei questo magazine meraviglioso. Ciao, a domani mattina ore 6 qui su Radio Sorriso. Vi lascio con Gianmarco Bagutti e l'orchestra italiana con questa bella canzone.

0: Avete ascoltato? Ma che bella domenica!
1: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
2: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
3: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
8: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
9: Sorriso!
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Sono le 8 e 59 minuti.
13: A Radio Sorriso le ultime notizie.
14: Buongiorno da Gerry Romano. Trump scarica Zelensky, ora lasci, serve un nuovo leader. Mosca esulta, Londra resta solidale con Kiev. UE e Ucraina criticano l'accordo USA-Russia per lo stop alle sanzioni in cambio del gasolio. Il maltempo non lascia l'Italia, allerta arancione in Puglia, gialla su Abruzzo, Campania, Calabria, Molise, Sicilia. Piogge torrenziali, frane e allagamenti, a Lipari torrenti esondati e case alla lagate, bomba d'acqua nel Regino, a Napoli auto in una voragine, salvo il conducente. Calcio, il sabato della sesta di A, Genoa-Fiorentina 2-1, Inter-Parma 3-0, Napoli-Frosinone 3-0, oggi Como-Roma, Lazio-Monza, Lecce-Bologna, Sassuolo-Milan-Cagliari-Juventus, Formula 1 a Singapore, Verstappen in pole, MotoGP in Indonesia, partirà in testa Fernandez. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
16: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
17: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
18: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
19: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
9: Sorriso.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
6: Più giovane che mai.
20: no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
21: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
20: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
22: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
23: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
24: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
25: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
26: Sorriso!
27: È il momento di Ciao Ciao Domenica!
28: Buona Domenica!
29: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Ci siamo ascoltati le edizioni Caramba con Mary Rinaldi e la. Buongiorno a tutti, sorrisini, ben arrivati. E ciao domenica, inizia qui in mia compagnia sino a mezzogiorno. Sono Iris, vi ricordo immediatamente i numeri di telefono per richiedere le vostre canzoni preferite, per dirci cosa state facendo di bello in questa domenica e anche per fare due parole con noi. 0423 736680 oppure 0423 736681, altrimenti scrivendoci al 345 4845 663 via SMS, WhatsApp oppure Telegram. Direi di partire anche con i saluti. Saluto già la Michelina di Conegliano, un abbraccione forte, che ci augura una buona domenica insieme a Laura di Cervarese e all'amica Raffaella di Asolo. Direi che si continua con la musica, nel frattempo aspettiamo le vostre telefonate, andiamo con Raul Casadei, la Mazzurca Popolare.

ci siamo ascoltati Raul Casadei con la mazurka popolare su Radio Sorriso. Un saluto, un abbraccio lo mando anche all'amica Caterina di Udine. Una buona giornata Caterina e grazie di essere già dei nostri. Saluto l'amica Regina invece di Badoere che ora dedica a Marco questa canzone, la canzone di Ruggero Scandiuzzi, Luna d'Agosto.

Marco e il clan con lo spettacolo siete voi insieme a tutti i suoi ragazzi, Alberto, Gianluca, che bello ascoltarli assieme. E si continua. Si continua con i vostri messaggini, i vostri buongiorno. Saluto Mario di Gazzo Veronese che dice: con l'aiuto del Signore buona domenica a tutti. Ciao Mario, il nostro poeta. Saluto anche Giuliana di Montichiari, Brescia, dice: buongiorno mattinieri, portate un sorriso dove manca, una carezza a chi ne ha bisogno e sarà una buona domenica. Dai, ce lo auguriamo. Saluto l'amica Cesarina di Verona che invece ora ci richiede la prossima canzone, in Caramel con Nikita, Bad Girl.

Il nostro direttore Alex con un caffè su Radio Sorriso. Allora saluto l'amico Fabrizio. Ciao Fabrizio, mi dispiace però l'artista che tu ci richiedi noi non lo abbiamo a Radio Sorriso. Se ci richiedi qualcos'altro molto molto volentieri ti accontentiamo. Ora vado ad accontentare Luciana, che invece voleva dedicare al suo Beppi la prossima canzone, Michele Rodella con Angelo Mio. Un abbraccione forte. Poi buongiorno amici di Radio Sorriso e buona domenica, un saluto a tutti, vi ascolto sempre. Grazie, grazie mille, però firmatevi quando mandate i messaggini. Salutiamo Giovanni, ciao Giovanni, grazie mille. Andiamo con Michele Rodella e Angelo Mio.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray, CIF, e tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione, elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
10: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
11: Sorriso!
12: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
14: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
15: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
16: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
11: Sorriso!
17: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche le edizioni Sa Project con Mojito, la voce di Pamela, dall'orchestra di Daniela Cordani. Allora continuiamo con i saluti, salutiamo Luigina di Morgano, siamo in provincia di Treviso, salutiamo anche l'amico Fabrizio che dice: Iris, potrei ascoltare un valzer di Roberto Scaglioni ricordando Carlo, e ti accontento molto volentieri. Poi buona domenica carissimi, mi potete salutare Elsa di Tezze, digli che Anna le vuole un mondo di bene, se puoi una canzone di Franco Bastelli che a lei piace molto. Certo, poi ti accontenterò, prima però arriva Roberto Scaglioni con Ricordando Carlo e poi un bel brano di Anna Maria Allegretti.

0: Allegretti con Se tu mi guardi così su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora, un saluto all'amico Giuseppe. Ciao Giuseppe, poi sentiremo anche il tuo messaggino.
1: Buongiorno Iris, sono
0: buongiorno.
1: Giuseppe di Mantova. Ho sentito le novità. L'importante
0: quali?
1: È che ci siate tutti lo stesso.
0: Ah, ok.
1: Ascolta, sono in campagna, chiamo da Mantova e mi faresti ascoltare la canzone di Genio Pierrot, il re del rock and roll. Ciao, ti saluto.
0: Grazie, ciao, un abbraccione forte. Ma prima del re del rock and roll e prima di andare a contentare anche gli amici che ci richiedevano Franco Bastelli, volevo salutare Valeria di Vicenza che insieme ad Enrico si stanno dirigendo ad una bella festa, perché ci sono Katia e Tiziano che oggi festeggiano l'anniversario di matrimonio. Stanno andando a Verona, quindi tanti tanti auguri a Katia e Tiziano da parte di Valeria e del marito Enrico, ma soprattutto da parte nostra di Radio Sorriso, con questa canzone di Gianni Dego, Felice Anniversario.

E ci siamo ascoltati anche Jenny Pierrot con il re del rock and roll. Saluto Luigina, vado ad accontentare Anna di Tombolo per l'amica Elsa con Franco Bastelli e vieni a vedere il mio paese. Poi buongiorno a tutti, buona domenica, oggi vi aspetto tutti dagli amici della fisarmonica. Grazie, grazie mille, un abbraccione, una buona giornata a te caro amico, vediamo un po', vediamo se si firma, perché non vi firmate. Ivan, un abbraccio, ciao Ivan e buona giornata, ma soprattutto buona festa. Andiamo con Franco Bastelli, vieni a vedere il mio paese.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
2: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. Doneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

0: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: L'ora esatta è stata offerta da...
4: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
5: Segreteria Radio Sorriso 0423 736681. Richiedi la tua canzone preferita.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato.
8: Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
12: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
13: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
12: Ok.
13: Largo massimo 1,90 m.
12: Altro?
13: Da rivenditore verificato.
12: Trovato.
13: Wow.
12: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
14: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
15: Sorriso.
16: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

E ci siamo ascoltate anche la canzone lui, Mary Delise, così abbiamo accontentato Rita di Vallese che ce l'ha richiesta. Una buona giornata Rita e grazie di essere all'ascolto di Radio Sorriso. Saluto anche Dina di Belluno. Dina, esattamente a 17 giorni, voleva dedicare a tutti i donatori una bella canzone, perché dice: oggi da noi c'è la festa dei donatori, sono delle persone veramente importanti e quindi vi dedichiamo una canzone. E vi dedico la stessa canzone che aveva richiesto Elvira di Vigo d'Arzere con Roberta Cappelletti. Ci ascoltiamo Le Nuvole. Poi saluto anche Dora di Canossa, Reggio Emilia. Una buona domenica a te e a tutti i sorrisi ribelli. Mi fate ascoltare Mi Amerà di Maurizio Medeo. Certo, ti accontento molto volentieri. Io vi ricordo anche che se entrate nella nostra pagina Facebook di Radio Sorriso, stamattina ho pubblicato una fotografia alle 9, ho pubblicato una foto fatta qui in studio tranquilla, quindi sapete che nella nostra pagina Facebook di Radio Sorriso tutti i giorni potete pubblicare qualcosa, vedrete pubblicati i compleanni, i nostri buongiorno, le nostre fotografie, insomma ogni giorno qualcosa di diverso. E poi naturalmente anche le nostre varie feste, ricordiamo in questo caso quella di domenica 15 novembre, perché saremo al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio Verona. 40 euro a persona per passare un pomeriggio intero sino alle 18:30 in nostra compagnia. Si balla con noi di Radio Sorriso, si balla con Rossella Ferrari, Daniela Cavanna e Paola Fabiani, e poi si balla perché ci sarete voi, che questa è la parte più importante, oltre alla bella musica. Andiamo con Roberta Cappelletti e Le Nuvole.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sapessi quante notti ad occhi aperti, stringendo fra le braccia il tuo

0: Maurizio Medeo con Mia Merà su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai sentiamo. Un altro messaggio, direi stop anche alle richieste perché non ho più spazio.
1: Ciao Radio Sorriso, sono Franca di Bassano del Grappa. In questi giorni abbiamo festeggiato l'anniversario di matrimonio, 61 anni insieme. Per cortesia, Radio Sorriso, che da una vita che vi ascolto, potete farmi ascoltare. Buon anniversario. Grazie Radio Sorriso, Franca. Ciao,
0: grazie,
1: ciao,
0: grazie ciao. Mille Franca, un abbraccione. Io volevo salutare anche l'amica di Trieste che ci richiedeva Croce di Oro. No, ci devi richiedere qualcos'altro, cara amica, mi spiace, ma quella canzone non riesco ad inserirtela. E noi andiamo con Sandrino Piva e buon anniversario.

sono Daniela da Gorizia e vorrei richiedere per cortesia la canzone Bugiarda e crudele di Mister Domenico. Grazie mille, buona domenica.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a €599. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio.
6: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
7: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
8: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
9: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
8: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
10: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
11: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
10: Ovviamente! Vieni anche tu!
11: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona, una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli €40. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
12: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop. E chi vuole decidere quando arriva? Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
13: Soggiorno conveniente negli alberghi della Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
14: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

E ci siamo ascoltati anche Madonnina dei Riccioli d'Oro, Le Mondine. Vorrei per favore questa canzone la dedico al mio amore Magda Lauro, che ci scrive: e salutiamo anche Flavio da Padova che dice: Iris, mi faresti ascoltare la canzone L'universo per me? Grazie, buona domenica, sei fantastica. Grazie mille, buona giornata a te. Ciao, ma ciao, ci scrivono: ci faresti ascoltare L'orto di Luisa? Oggi siamo in viaggio per tornare a Roma dopo un weekend a Treviso con la famiglia. Siete fantastici, un abbraccio da nonna Graziella, nonno Franco, Rossella, Alessandro e Leonardo. Certo, e vi accontento, eccola qua, L'orto di Luisa, la voce di Manuela dall'orchestra di Roberto Scaglioni.

L'universo per me, Angelica Federica Cocco su Radio Sorriso. Saluto Loris di Padova. Ciao Loris, grazie di essere con noi in questa giornata e noi continuiamo con i vostri messaggi. Saluto Gian di Genova che dice: posso chiedervi una canzone della Regina Mazzucato da dedicare a Mirella? Grazie di cuore. Certo, e abbiamo scelto il brano Bugiarda. Poi andrò ad accontentare invece anche chi ci richiede Mauro Levrini con 10 anni fa sulla radio più giovane che mai. Vado a salutare un po' di persone. Saluto Giovanni di Bovolenta, saluto anche Santina di Monteveglio, Bologna, che voleva dedicare una canzone alla figlia Cristina. Un abbraccio forte a voi ed eccolo qua, Francesca Mazzucato con Bugiarda, un bel Aligalli, e poi ci ascolteremo anche Mauro Levrini con 10 anni fa.

0: professore di sorriso Mauro Lebrini,
1: no,
0: no, 10 anni fa. Allora io vorrei togliere la foto che ho fatto questa mattina.
2: Metti questa.
0: No, adesso la facciamo così.
2: Facciamo un selfie.
0: Aspetta. Adesso sotto alla fotografia che ho fatto io dovreste andare a vedere la fotografia mia e di Patrick. Adesso la pubblico sotto perché altrimenti poi dopo ci sgridano Patrick.
2: Vabbè, sei simpatico.
0: Sì, è una cosa. Allora, nel frattempo che andrà la canzone Io non c'ero, che c'è la richiesta dall'amica Valeria, che è l'ultima persona che riesco ad accontentare, e volevo dirvi che qui ci sono le pulizie di primavera del cambio stagione. Ho chiesto un aiuto a Patrick perché non arrivo in determinati punti. Sì, è pulizia di ottobre, vabbè. Hai qualcosa da chiaridire sul mese delle pulizie? Ti sembra il momento da avere da chiaridire sul mese delle pulizie?
2: No!
0: No!
2: Dire, ah. Insomma, siamo in autunno, Iris.
0: Sì, siamo in autunno.
2: Ma di castagne, di vino bello.
0: Sì, lo so, infatti. Oh, Patrick se cadi. No, io ragazzi, adesso vi metto la foto perché vedete cosa stava facendo Patrick. In realtà gli ho chiesto una mano perché non arrivavo in un punto, però lui ha preso proprio la mano, gli piace questa cosa.
2: Ho preso mano.
0: Ah, ma a casa pulisci? Aiuti.
2: No, ah, no, però se c'è la mano la do, insomma.
0: Ok, ok.
2: Buongiorno,
0: okay.
2: Sorrisini, viva le pulizie.
0: Adesso metto la foto, è sotto la mia fotografia di oggi, adesso commento con la foto mia e di Patrick così. Io non c'ero, Matteo Tarantino.

0: Tarantino con Io non c'ero, e lo dirà Patrick sotto la fotografia. Allora, sotto la mia fotografia di stamattina, nei vari commenti, c'è una foto a nome di Radio Sorriso con quello che stiamo facendo in questo momento in studio. E non è uno scherzo.
1: No, no, guardate, guardate. Patrick e Iris.
0: Allora, entrate pure, entrate, guardate la fotografia sotto la mia foto. C'è una foto con il commento di Radio Sorriso e vedrete cosa stiamo veramente facendo. Allora, saluto zia Fiorella da Sandra e Omar. Ci richiedevano un brano, Io non ho più spazio, tra l'altro Galassi l'avevo già inserito, un abbraccione forte. Poi saluto anche Sandra da Gemona del Friuli. Ciao Sandra, buongiorno Sorrisiri. Noi del Cippo vorremmo sentire Le 11 ore, anche qui non ho più spazio, da dedicarla a Anna e Galdino. Grazie Fabiola. Sentiamo questo messaggio vocale. Buongiorno.
2: Sono Chiara di Treviso.
0: Ciao Chiara.
2: Per cortesia, potrebbe farmi ascoltare la canzone Reclute Alpine? Sempre se può.
0: No, Chiara, mi dispiace, infatti facciamo un'altra volta perché non riusciamo più ad accontentare nessuno. Se volete le richieste torno dalle 14 in poi insieme a Claudio Prospero. Nel frattempo vado a salutare anche, vediamo se mi sono dimenticata di qualcuno, spero di no, se così fosse chiedo scusa. Saluto anche l'amico Mohamed, ho ricevuto il messaggio. Mohamed, grazie mille, un bacio grande a te. Per quanto mi riguarda ci ritroviamo domani mattina ricordiamo anche partirà il nuovo palinsesto di Radio Sorriso, vedrà protagonista Carlotta dalle 8 alle 10 e poi io arriverò dalle 10 alle 12 e dalle 12 alle 12:30 in compagnia di Michele Ranieri, che domani aprirà la stagione degli ospiti qui a Radio Sorriso. Vado ad aiutare Patrick perché altrimenti gli ho chiesto una mano 10 minuti e lì appeso al soffitto le pulizie. Guarda. Cosa stai facendo?
1: Che viene,
0: anche la luce pulisci. No, vabbè, questo è pazzo, ragazzi. Andiamo a pulire, ciao a tutti!
3: Avete ascoltato? Ciao ciao domenica!
4: Buona domenica!
5: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
6: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia di Sovere, a Sovere. Parafarmacia Centro Benessere presso il Centro Commerciale Emisfero a Monfalcone, la Farmacia Comunale San Michele a Borgoricco e la Parafarmacia Sanilandia a Sottomarina di Chioggia. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. Ciao!
7: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
8: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Sono le 12 e 5 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da...
2: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: A Radio Sorriso le ultime notizie.
4: Buongiorno da Gerry Romano. Trump scarica Zelensky, ora lasci, serve un nuovo leader e la pianti di bombardare le

0: Dici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Sorriso!
4: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Ma che meraviglia il brano del mese nel mio silenzio di Graziano Cianni, che apre questa seconda parte di Viaggiando Controvento con me Elisa. Andiamo ad Asiago. Asiago facilmente raggiungibile dalla pianura, basta avere un po' di tempo, un'oretta d'auto, poco più, e si

Arriva in alto, sull'altopiano meraviglioso, da dove si può godere davvero di una vista splendida. È l'altopiano dei sette comuni. Quali sono gli altri comuni? Ve lo dico subito: Rozzo, Enego, Foza, Roana, Gaglio, Lusiana, e a questi poi si aggiunge un ottavo comune, che è quello di Conco. Le attrazioni di Asiago e delle località dell'altopiano ruotano attorno ai paesaggi montani, ma anche alle tragiche vicende del secondo conflitto mondiale. Asiago è un luogo particolarmente adatto, secondo me, alla contemplazione, perché dà un sacco di pace, e anche allo studio scientifico, anche di elementi naturali, tra cui le stelle. Quindi fra poco vi porto all'Istituto Nazionale di Astrofisica.

Daniela Nes, blogon Libera. Siamo ad Asiago, un luogo particolarmente adatto alla contemplazione, allo studio anche delle stelle, oltre che della natura e della fauna. Non a caso, sul territorio dell'altopiano di Asiago abbiamo diversi telescopi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. L'Osservatorio Astronomico e Astrofisico di Asiago organizza sempre delle serate, degli appuntamenti anche per le scuole, quindi anche i vostri nipotini potete suggerirlo anche alle scuole, perché no, di andare a vedere questi luoghi. E ci sono delle visite guidate che vengono organizzate in primavera oppure anche nella stagione autunnale, e basta stare con il naso all'insù, visitare e vedere tutte le stelle, quello che ci circonda, ed è un mondo meraviglioso. Non è l'unico luogo che fa queste cose, però sicuramente siamo in una posizione privilegiata. C'è lo sportello di informazioni turistiche, che è il sito Asiago in Piazza Carli, che è la piazza principale, dove lì si possono reperire anche tutte quante le informazioni, perché vengono fatte, è vero, delle escursioni diurne, ma anche delle escursioni notturne per vedere le stelle e la luna al meglio. C'è un'imperdibile poi attrazione per tutta la famiglia anche durante il mese del foliage, che è questo qui, che è il villaggio degli gnomi. Quindi fra poco facciamo questa passeggiata in questo luogo incantato.

Pietro Galassi con Piange e ride. No, noi ridiamo di felicità e soprattutto ammirati da cotanta bellezza, quella che ci regala Asiago. C'è un'attrazione molto bella per tutta la famiglia ad Asiago, che è il villaggio degli gnomi, e questo parco di divertimenti a tema, chiaramente collocato all'interno di un bosco di prati verdi. Adesso che c'è il famoso foliage, si possono vedere le foglie di diversi colori, e la stagione più bella secondo me dal punto di vista paesaggistico. Quindi abbiamo questo bosco, questi prati, l'attrazione è proprio il sentiero nel bosco, che termina con questo villaggio di casette in legno a misura di gnomo. Ecco perché il villaggio degli gnomi. Ci sono degli effetti visivi, anche degli effetti sonori che accompagnano tutto quanto il tragitto, e quindi vi fanno godere appieno, soprattutto se avete dei nipotini, fanno godere appieno quello che è il paesaggio, quello che è il territorio. E poi ci sono tutte le attrazioni per i bambini, dai tappeti elastici, gli scivoli, le macchine elettriche, i campi sportivi. Quindi diciamo che è un luogo adatto soprattutto se amate la natura e se volete far divertire i vostri nipotini. Allora, fra pochissimo cambiamo, perché andiamo nella cucina di Radio Sorriso. Visto che cominciano i primi freschi, io ho pensato ad una buona zuppa, una buona vellutata fatta con le patate, fatta con i porri. Quindi fra poco ingredienti e procedimento.

0: state ascoltando
1: Viaggiando Controvento.
0: Viaggiando Controvento. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
5: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
7: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi.
8: Voglio una macchina, qui fuori, subito.
7: Ok.
8: E la voglio bella, voglio un Qashqai.
7: Ok, ma il Hybrid a trazione 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
8: Voi che dite?
7: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
9: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da €25.990 con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Wow, una bomba!
7: Tranquilli, intendiamo l'offerta.
9: Info su nissan.it.
10: Sorriso.
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi. Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
12: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
11: Ovviamente! Vieni anche tu!
12: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it. Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.

Filadelfia con Gabriele, l'amore succede. Siamo nella cucina di Radio Sorriso per preparare una buona zuppa di patate e porri. Ci servono 400 grammi di patate, 400 grammi di porri, la facciamo bella strong, bella carica, 600 ml di brodo vegetale, 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Gli ingredienti sono pochi, sono facili da reperire, sono ingredienti di stagione e con questi primissimi freschi si sta bene con una buona zuppa. Quindi 400 g di patate, 400 g di porri, 600 ml di brodo vegetale, 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, sale, pepe. Questi gli ingredienti, fra poco vi indico tutto il procedimento.

Anna Maria Allegretti con Gitana, zuppa, patate e porri è la protagonista della nostra ricetta: 400 g di patate, 400 g di porri, 600 ml di brodo vegetale, 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Allora, iniziamo la preparazione della vellutata di porri e patate. Peliamo le patate, curiamo i vari porri, li mondiamo, eliminiamo le foglie, quelle più dure, affettiamo finemente il porro e tagliamo a dadini le patate. Riuniamo tutto in una casseruola con un po' di olio, ci aggiungiamo anche un pizzichino di sale, facciamo stufare, ma a fuoco dolce, bastano pochi minuti, facciamo stufare le patate e i porri insieme, mescolate pian piano, e poi versate il brodo vegetale, bello caldo, dobbiamo coprire tutti quanti gli ingredienti. Facciamo cuocere le verdure finché queste diventano belle morbide, poi prendiamo il frullatore a immersione e frulliamo tutto quanto. Dobbiamo ottenere una crema buona, liscia. Mettiamo un po' di sale, un po' di pepe, giusto per insaporire tutto quanto, e la zuppa patate e porri è pronta. Potete servirla bella calda, magari fate scaldare dei crostini di pane, e voilà, è il piatto giusto per l'inverno. Tra l'altro sono tutte verdure, non c'è niente di particolare, e quindi vi fa bene sicuramente, vi riscalda il cuoricino, perché no?

Simona 40, una spada, una rosa. Siamo arrivati alla fine anche della nostra puntata. Abbiamo visitato in lungo e in largo il nostro territorio. Siamo stati anche ad Asiago, è vero. Abbiamo parlato in linea un pochino più generale, però ad Asiago ci siamo stati più volte, quindi ci siamo dedicati più ai vostri nipotini. E poi zuppa di patate e porri, che è buonissima sempre, buonissima a mezzogiorno e buonissima la sera, vi salva il periodo autunnale ma anche quello invernale, quindi consideratela come ricetta della domenica, ma ricetta preziosa per tutti i giorni della settimana. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata, io vi auguro un buon proseguimento, ci risentiamo la prossima settimana sempre con Zona Cinema. E mi raccomando, perché lunedì partirà la nuova, nuovissima puntata di Sorriso da Oscar, quindi vi aspetto a partire dalle ore 20 qui sulla nostra emittente. Grazie a tutti, un abbraccio, ciao!

0: avete ascoltato
1: Viaggiando Controvento.
0: Viaggiando Controvento.
2: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto. Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
4: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da...
2: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
4: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
3: Ok.
4: Largo massimo 1,90 m.
3: Altro?
4: Da rivenditore verificato.
3: Trovato.
4: Wow!
3: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Sorriso.
9: È il momento di Fortemente Domenica.
10: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

cari sorrisini belli, vicini e lontani, bentrovati tutti. Buona domenica pomeriggio da Claudio Prospero, da Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, dei grandi eventi della musica da ballo, più giovane che mai. Bentrovati, benvenuti nel nostro pomeriggio dei dì di festa, fortemente domenica in questa seconda domenica di ottobre, domenica 11, è immancabile e doveroso, come sempre, ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. E buona musica a tutti quanti voi, tra poco naturalmente protagonisti anche con le vostre scelte, le vostre selezioni musicali. Enrico, avremo, o meglio, abbiamo un ricco pomeriggio anche di sport, ad iniziare dall'automobilismo. Formula 1, è iniziato da pochi minuti il Gran Premio di Singapore, con 62 giri da percorrere. Siamo al terzo con un gruppo compatto: Verstappen, Leclerc, Hamilton e Antonelli raggruppati in poco più di 2 secondi. Si sta giocando invece a Como per la Serie A, il big match tra le prime della classifica, Como e Roma. Siamo al 75esimo, siamo sullo 0-0, ma vi segnalo la Roma in 10 uomini dal 53esimo per l'espulsione diretta di Malen per un brutto fallo. Questa dunque è la situazione in primis per quanto riguarda la Formula 1 e il calcio, e adesso subito la musica. Yolanda Band è Tutto un attimo. Rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio di festa, ragazzi, che la musica sia con noi.

subito a Singapore, siamo al sesto dei 62 giri, allora la situazione rimane invariata, il comando va Max Verstappen, Red Bull, poi le due Ferrari di Leclerc ed Hamilton, un ritardo di 0,5 per Leclerc, 2 secondi e 4 per Hamilton, in quarta posizione la Mercedes di Kimi Antonelli con un ritardo di 3 secondi e 4, poi le due McLaren di Norris e Piastri. In Serie A invece a Como, a 6 minuti dal termine, più recupero, sempre 0-0 tra Como e Roma, con la Roma che ricordo dal 53esimo in 10 per l'espulsione immediata di Malen per un brutto fallo. Con Giada e Blue Note arriva un Foxtrot Tonight.

La baciata insieme con Lillo Baroni, cuore in tilt. Torniamo allo stadio Sinigaglia a Como, 7 minuti di recupero, si sta concludendo il quarto e siamo sullo 0-0, dunque ancora 3 minuti da giocare in questo lungo recupero. Per quanto riguarda la Formula 1, l'automobilismo con il Gran Premio di Singapore, 14° dei 62 giri, Verstappen, Red Bull al comando, poi dei due Ferrari di Leclerc ed Hamilton e poi Antonelli, questa dunque la situazione. Bene. Naturalmente lo spazio con voi, cari ragazzi, cari sorrisini, con le vostre scelte musicali nel nostro pomeriggio di festa insieme, 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
0: Più giovane che mai. State ascoltando Fortemente Domenica.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
8: Sorriso!
1: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
9: Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
11: E per cosa, ingegnere?
10: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
12: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
13: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
12: Minchiomariano.it.
14: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
15: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
16: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
17: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
8: Sorriso.
4: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
18: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. E protagonista Elena Cammarone, Due ore. Cari ragazzi, cari sorrisini, le 14:41 in questa domenica pomeriggio 11 ottobre, buona continuazione, buon ascolto, buona compagnia a tutti voi da Claudio Prospero. È terminata la partita, il big match dell'ora di pranzo tra Como e Roma, il finale 0-0, noi poi dalle 15 seguiremo con aggiornamenti da studio a Lazio, Monza e Lecce, Bologna. Per quanto riguarda invece la Formula 1, con il Gran Premio di Singapore, il 22esimo dei 62 giri, al comando sempre Verstappen su Red Bull, poi la Ferrari di Leclerc in terza posizione, la Mercedes di Kimi Antonelli. Poi a seguire le due McLaren di Norris e Piastri. Per quanto riguarda invece Hamilton, arretrato per quanto riguarda invece i pit stop. Allora, subito con le vostre scelte, le vostre selezioni musicali, ricordo sempre i numeri, le coordinate per raggiungermi: lo 0423 73 66 80 e 81 e il 345 48 45 663. E allora andiamo subito in quella di Montebruno, in Alta Valtrebbia, siamo nel genovese, andiamo a salutare Giacomino, Fabrizio, Matilde e Laura. Un caro salutone a voi e un abbraccione, sempre naturalmente con il sorriso. Mi richiedete oltre poi, eccola in arrivo con Patrizia. Poi andiamo invece a Venezia, andando a salutare Stefania Stefi, subito dopo protagonista Luca Orsoni con Cecilia.

in provincia di Belluno, siamo in quella di Cesio Maggiore. Direte, ma che cosa andiamo a fare a Cesio Maggiore? Andiamo a fare gli auguri di buon compleanno a Manuela da parte del marito Maurizio, inoltre da Didier e Alessandro. Tanti tanti auguri, cara Manuela, buon compleanno, buona buona vita sempre. Augurissimi a tutti.

Annalisa D'Aloia, buon compleanno. Singapore, siamo a metà gara e c'è la girandola dei pit stop, la situazione sempre Verstappen al comando su Red Bull, poi le due McLaren di Norris e Piastri e a seguire le due Ferrari di Leclerc ed Hamilton in sesta posizione, Kimi Antonelli. E si prosegue e andiamo subito in quella di Carainati. Andiamo a Carainati, San Zenone, vado a salutare Lina insieme con i Casanova, città vuota.

0: State ascoltando Fortemente Domenica.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
1: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
2: Ovviamente! Vieni anche tu!
1: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
3: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
4: Sorriso!
5: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Sono le 15 e un minuto.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
13: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
12: Ok.
13: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
12: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
13: Voi che dite?
12: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
14: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
13: Wow, una bomba!
12: Tranquilli, intendiamo l'offerta!
14: Info su Nissan.it.
15: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
16: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

L'autostrada, la mazzurca con Giuliano e i baroni. Siamo noi, ragazzi, siamo sempre noi, siamo solo noi, quelli con il sorriso, per restare sempre più giovani che mai, cari ragazzi, cari sorrisini, nel nostro pomeriggio dei dì di festa di Radio Sorriso, ovvero fortemente domenica. In Serie A iniziate le partite del pomeriggio, Lazio, Monza e Lecce, Bologna. Ci sono già 3 minuti di differenza tra un campo e l'altro. Comunque, allora, Vi segnalo subito la Lazio in vantaggio al terzo minuto con Tavares. Il parziale dunque Lazio 1 Monza 0 e siamo al settimo, mentre al quarto minuto a Lecce 0-0 tra Lecce e Bologna. Singapore, 38esimo dei 62 giri, sempre Verstappen al comando su Red Bull, e dopo la girandola dei pit stop le due Ferrari in seconda e terza posizione con Leclerc ed Hamilton, subito dopo Kimi Antonelli. Bene, e allora proseguiamo e andiamo in quella di Venezia, Milano, andando a salutare Luigi con Pietro Gallo.

0: con Lisoni, La Paso Doble, Don Carlos. Torniamo in quella di Singapore, si va lentamente verso il finale della gara del Gran Premio, 45esimo dei 62 giri, e Verstappen sta dominando. Se la Red Bull da adesso in poi sarà questa, credo che già ci possa essere un favorito, un principale favorito per il Mondiale 2027. Ma torniamo a noi, la classifica aggiornata vede Verstappen dunque su Red Bull al comando, e poi seguendo le strategie dai box in seconda posizione Lewis Hamilton con un ritardo di 10 secondi, e poi l'altra Ferrari di Leclerc a 15. A seguire la McLaren di Norris e la Mercedes di Kimi Antonelli per quanto riguarda le prime posizioni. Questa dunque la situazione al 45esimo dei 62 giri. In Serie A sempre la Lazio al comando, 1-0 sul Monza, e 0-0 invece tra Lecce e Bologna. Ma attendo adesso qualche istante, perché forse c'è una segnalazione, ecco, per un aggiornamento, e rimanendo, allora vediamo se sarà confermato, rimanendo a Lecce in questo istante il Bologna in vantaggio con Orsolini. Parziali dunque Lecce 0 Bologna 1.
1: Radio Sorriso.

Andrea Fox con Omar Lambertini, caro Carosone. Torniamo allo Stadio Olimpico di Roma, vi segnalo il raddoppio della Lazio con Isaksen, il parziale dunque al 24esimo, Lazio 2 Bologna 0. Due minuti più indietro a Lecce con il Bologna in vantaggio su Lecce per 1-0. A Singapore per il Gran Premio di Formula 1 al 48esimo giro, Verstappen, Leclerc, Hamilton nelle prime posizioni. E si prosegue, facciamo tappa adesso in quella di Villa del Conte, andando a salutare Maria, buon pomeriggio a te, con Davide Montali, Occhi Sinceri. Da Villa del Conte poi a Salzano il saluto a Lina con gli amici del gruppo folk El Canfin, L'Eco della Mia Palle.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: State ascoltando Fortemente Domenica.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
5: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
6: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
5: Così vicino.
6: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
5: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
7: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Sorriso.
11: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

di Formula 1, pensate, è pazzesco. Kimi Antonelli, due sorpassi in un giro per il podio e si è portato in terza posizione. Siamo nel finale, si sta correndo il 59esimo dei 62 giri e Leclerc a 8 secondi da Verstappen, che da tempo comunque sta amministrando. Leclerc in seconda posizione e Antonelli in terza. Se la gara finisse così, Antonelli andrebbe a più 102 su Russell e il podio odierno potrebbe davvero valere il mondiale. Ancora tre giri alla conclusione. In Serie A, al 42esimo all'Olimpico, la Lazio in vantaggio sul Monza per 2-0. Vi segnalo al 35esimo l'espulsione di Lucchesi del Monza per trattenuta, pertanto il Monza in 10 uomini nella parte conclusiva del primo tempo e poi ovviamente ci sarà il secondo. Nell'altra partita a Lecce il Bologna in vantaggio sul Lecce per 1-0 e ci sono forse tra poco degli aggiornamenti, allora li rinviamo al prossimo giro. Intanto andiamo a Treviso, vado a salutare Chiara con Lorenzo, il duo di Bassano, che saluto. Ciao Lorenzo, un abbraccione a te. Il valzer lento dedicato alle reclute alpine.

Singapore, Verstappen vince il Gran Premio di Singapore e ottiene il secondo successo consecutivo. Completano il podio il ferrarista Leclerc e Kimi Antonelli, così Kimi è sempre più vicino, al mondiale. A 102 punti in più in classifica sul compagno di scuderia Russell. Complimenti dunque, Verstappen, vincente al Gran Premio di Singapore, e straordinario Antonelli, due sorpassi in un giro e si è portato al terzo posto. Complimenti anche per il ferrarista ferrarista Leclerc in seconda posizione. Manuel, Malanotte e Sono frammenti di noi.

frammenti di noi con Manuel Malanotte. Ricordiamo dunque la classifica finale della gara di oggi: Max Verstappen, vincitore del Gran Premio di Singapore con la Red Bull, al secondo posto il ferrarista Leclerc a 7 secondi e 3, poi terza posizione sale sul podio anche Kimi Antonelli su Mercedes a 24 secondi, due sorpassi in un giro per aggiudicarsi il terzo posto. Antonelli che si porta adesso, come dicevo, a più 102 sul compagno di scuderia Russell nella classifica generale, anche se non sarà semplice, potrebbe vincere già il mondiale nel prossimo Gran Premio negli Stati Uniti ad Austin. Sarà il ragazzo del destino. Complimenti. Bene, è tutto per quanto riguarda la Formula 1. Andiamo a chiudere momentaneamente con il calcio. Finiti i primi tempi, Lazio Monza 2-0, Lecce Bologna 0-1. A Resana per salutare Plinio con Franco Bastelli e Luna Park. Poi ci si sposta a Verona ed esattamente a Isola della Scala per andare a salutare Ennia con le canzoni dei nonni Roberta Bender.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Fortemente Domenica.
2: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
3: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
2: Ovviamente! Vieni anche tu!
3: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
4: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Sorriso.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
8: Sono le 16:02.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
11: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
12: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
14: Tutti per Orocash.
15: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: Sorriso!
9: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

Dopo le 16, terza e ultima ora insieme, fuoco alle polveri nel nostro pomeriggio dei Dì di Festa Radio Sorriso, fortemente domenica. E una buona continuazione, cari ragazzi, a voi tutti da Claudio Prospero. Allora, seguiamo adesso i secondi tempi in Serie A Olimpico di Roma. All'inizio della ripresa il Monza ha accorciato le distanze con Gökalekidze, il parziale dunque al 53esimo Lazio 2 Monza 1, e ricordo il Monza in 10 uomini per l'espulsione al 35esimo di Lucchesi per trattenuta. Siamo al 50esimo invece a Lecce con il Bologna in vantaggio per 1, il Bologna in vantaggio per 1-0 sul Lecce. Adesso andiamo in quella di Lazise a Verona e leggo si stanno raccogliendo le olive con la compagnia di Radio Sorriso, che bello in sottofondo. Allora, e salutiamo certamente sì nonno Romano, nonna Michela e la nipotina Azzurra insieme per la raccolta delle olive e con il sorriso, mi raccomando sempre. Ma guarda un po' questi nonni a raccogliere le olive, Davide

Nonni, cari ragazzi, cari sorrisini, domani 12 ottobre parte la nuova stagione radiofonica e televisiva di Sorriso. Parte la nuova stagione radiofonica e televisiva a proposito allora di radio, di TV, e tornano ovviamente anche i nostri amici, tornano i nostri sorrisi, si riparte alla grande con i nostri fantastici ospiti, tanti artisti, qualche bella novità e attenzione. Gli artisti saranno o in diretta telefonica. Per quanto riguarda artisti in radio con Iris, da domani alle 12 e subito dopo ospiti a Casa Sorriso, a Sorriso TV dalle 12:30. E questa nuova prima settimana vedrà domani aprire questa nuova stagione radiofonica e televisiva con gli ospiti Michele Ranieri, poi martedì Roberta Benda, mercoledì 14 Maura Dei Sabia, giovedì 15 Matteo Bensi e venerdì 16 Marco Zeta. Radio Sorriso, il divertimento è veramente di casa. I nostri artisti o saranno in presenza o, per quanto riguarda la radio, in collegamento telefonico o in collegamento televisivo. Alle 12 artisti in radio a Radio Sorriso con Iris e poi dalle 12:30 a Casa Sorriso. Casa Sorriso che avrà già la sua anteprima a partire dalle 12. Vi aspettiamo dunque per questa nuova stagione con tanti ospiti, tanti artisti. Il piacere di stare insieme domani con Michele Ranieri, io e te.

Michele Ranieri, io e te. Non ci sono aggiornamenti, variazioni sui campi in Serie A. Lazio Monza 2-1, Lecce Bologna 0-1. Serena Valle, così celeste.

siamo a Lecce allo stadio di Via del Mare a Lecce. Il Lecce è pervenuto qualche minuto fa al pareggio con Fatah, parziale 69esimo, Lecce 1, Bologna 1. Tre minuti avanti all'Olimpico di Roma, la Lazio in vantaggio sul Monza per 2-1. La Chizomba con Stefano, l'orchestra di Stefano Capitani, Marina, uno straccio d'amore.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
0: Più giovane che mai. State ascoltando Fortemente Domenica.
4: Bollettino digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
7: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
6: Ok.
7: Largo massimo 1,90 m.
6: Altro?
7: Da rivenditore verificato.
6: Trovato.
7: Wow!
6: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
8: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Sorriso!
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
13: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
14: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
15: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
16: Delex.it.
15: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
16: Prenota subito una prova.
15: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Sorriso.
17: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

Torniamo allo stadio di Via del Mare a Lecce, dove il Bologna si è riportato in vantaggio con Enem. Il parziale, quando siamo all'ottantesimo, Lecce 1, Bologna 2. Si gioca invece l'83esimo all'Olimpico di Roma, con la Lazio sempre in vantaggio sul Monza per 2-1. Siamo nella parte conclusiva di questo nostro pomeriggio di festa insieme. Andiamo adesso a salutare Flora. Siamo a Verona, Casa Leone. Buon pomeriggio anche a te, protagonista Veronica Cuneo. Pane, musica e poesia.

E poesia. Cari ragazzi, cari sorrisini, si avvicina a grandi passi anche l'edizione numero 18 del Gran Galà delle Orchestre, l'appuntamento per giovedì 29 ottobre, Teatro da Ponte di Bassano de Grappa, dalle 20:30 con tanti amici, artisti presenti per una bella serata di musica. Con che grandi successi italiani ed internazionali, accompagnati e sempre rigorosamente brani dal vivo, accompagnati dall'orchestra di Maurizio Medeo. Ricordo il nostro sito sorriso.it, alla pagina eventi per tutte le informazioni, per l'acquisto dei biglietti in prevendita. C'è anche la possibilità di poterlo fare online e ovviamente tutto il ricavato verrà devoluto in beneficenza alla comunità missionaria di Crosara. Quest'anno, per quanto riguarda il premio alla carriera, avremo un quadruplo premio alla carriera con la presenza con noi uno spettacolo nello spettacolo: Fiorenzo Tassinari, Walter Gianarelli, Mauro Ferrara e Moreno il Biondo. Grande serata per stare piacevolmente insieme e per dare una mano a chi è meno fortunato di noi. Gran Galà delle Orchestre, Teatro da Ponte, Bassano de Grappa, giovedì 29 ottobre, 18esima edizione, dalle 20:30. A proposito di Moreno, eccolo protagonista, Moreno il Biondo con Giorno dopo giorno.

troppo giorno. Nel finale di partita all'Olimpico, la Lazio è tornato nuovamente in rete con Pinamonti. Siamo adesso nel recupero. 4 minuti di recupero, siamo già all'inizio del terzo, ormai dunque diamola per chiusa, Lazio e Monza 3-1. Siamo invece un po' più indietro, inizia adesso il 90esimo a Lecce con il Bologna in vantaggio sul Lecce per 2-1. Prima di salutarci, cari ragazzi, Francesca Mazzucato, L'amore va così.

0: L'amore va così, Francesca Mazzocato è terminata all'Olimpico con la Lazio che ha battuto il Monza per 3-1, è iniziato il terzo invece di 4 minuti di recupero a Lecce con il Bologna che sta vincendo per 2-1 allo stadio di Via del Mare. Noi siamo intanto in addirittura d'arrivo e saluto anche la nostra signora Carlotta che tra poco vi accompagnerà al settimo tramonto per le prossime 2 ore. Buon pomeriggio a lei.
1: Buon pomeriggio.
0: Cara signora Carlotta, e buona domenica.
1: Buona domenica al signor Claudio, in tenuta sportiva, sempre molto allegro. Mette allegria il signor Claudio con la tuta.
0: Ha
1: fatto anche una corsetta prima di entrare.
0: Ma può anche evitare, insomma, di entrare in dettagli prettamente. Sono qui squiglie queste. Oh, è uscita qui squiglie. Squiglie,
1: bravo. Bene, signor Claudio. Bene. No, però si è per le sue fans.
0: Sì, cioè, va bene.
1: Dare ogni tanto uno spunto.
0: Ma eviti. Oggi ci siamo così trastullate, visto che, insomma, è stato un ricco pomeriggio anche di sport. Eravamo con la misa
1: giustamente.
0: Bene, allora signora Carlotta, noi siamo addirittura d'arrivo e tra poco lei appunto proseguirà con il settimo tramonto, però a proposito di tramonti, lei invece vedrà quasi l'alba con gli ascoltatori da domani, perché
1: da
0: insomma
1: domani noi ci sentiamo alle 8 del mattino. Io e il signor Giovanni ci siamo scambiati la fascia oraria.
0: Ah, e Giovanni al pomeriggio, dopo certo. Di me alle 16.
1: Esatto.
0: E diciamo che alle 8 del mattino io farei un po' fatica ad ascoltarla, però sarà nei miei pensieri soprattutto con il debutto di domani mattina.
1: Grazie signor Claudio, andrò io aspetto i miei amici sorrisini. Sarà una mattinata.
0: Come si intitola questo spazio?
1: Una mattinata spaziale.
0: Proprio
1: in orbita. Sì, mi hanno detto scegli un titolo insomma che sia modesto.
0: Evviva la modestia! Evviva una mattinata spaziale.
1: Sì.
0: Tutte le mattine dalle 8 alle 10.
1: Assolutamente sì.
0: Bene, ci fa piacere. Allora incrociamo le dita, anche non serve, ma insomma va bene così. Ogni tanto servono, mi raccomando, signora Carlotta.
1: Lunedì mattina alle 8 sarà un po' difficile. Infatti io mi aspetto molti caffè.
0: Ok, più lo mandi giù e più ti tira su, ricordava sempre Grandini.
1: Di cornetti.
0: Però con lei comunque ci si ritrova.
1: Poi io sono qua nei meandri, ogni tanto vengo a fare delle incursioni nello studio perché so che noi abbiamo dei fans.
0: Bene, assolutamente.
1: Capiscono le nostre interazioni.
0: E non mancheranno. Bene, allora noi ci salutiamo con Paolo e Massimo Siviero, con El Valenciano. Ripartiremo domani allora con i nostri viaggi musicali quotidiani di Oltre Liscio a Radio Sorriso. Saremo insieme sempre tutti i pomeriggi dalle 14 alle 16, ma se lo gradite vi aspetto da domani nella nuova programmazione di Sorriso TV dalle 12 con l'anteprima di Casa Sorriso e poi dalle 12:30 con Casa Sorriso, e apriremo la casa domani in questa nuova stagione radio televisiva insieme con Michele Ranieri, che già dalle 12 sarà in collegamento telefonico con Iris ad Artisti in radio. Bene, nel frattempo è terminata anche a Lecce con il Bologna vincente sul Lecce per 2-1. Arriva El Valenciano. Grazie ai sorrisini per aver condiviso questo pomeriggio di feste insieme. Buon proseguimento di ascolto. Buona serata a tutti.

0: Avete ascoltato Fortemente Domenica.
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
1: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.

0: interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
2: Sono le 17 e 4 minuti.
3: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
4: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
3: Così vicino.
4: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
3: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Sorriso!
9: È il momento di Settimo Tramonto.
10: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Sa Project.
1: Quasi sera ormai, arrivi a voi cari amici di Radio Sorriso da Carlotta. Come ogni domenica alle 17 inizia il momento del relax, ci accomodiamo sulle nostre poltrone, sulle nostre sdraio, sulla sedia a dondolo, perché no, e sorbendo da una tazza del tè, oppure ciò che preferite bere, insomma, ci apprestiamo

ed è 0423 736 680, oppure 81 finale. Siete pronti a partire? Io direi proprio di sì, è giunto il momento di scaldare il nostro tardo pomeriggio con una bella mazzurca. C'è Fiorenzo Tassinari con Leopold.

c'è la voce di genio con mamma per salutare Maria di Dolo. Ciao Maria, buon pomeriggio a tutti coloro che magari si sono appena sintonizzati su Radio Sorriso. Come ogni domenica ammiriamo assieme il settimo tramonto, facciamo due chiacchiere e soprattutto ricordiamo anche alcuni appuntamenti di Radio Sorriso. Quindi tenete le antenne ben rizzate mentre balliamo però anche questo valzer. C'è Gabriele Cambrini con Dedicato a te.

Svillani con Mi Amor. Allora, sorrisini, apprendo che oggi è la giornata internazionale delle bambine. Se andate sulla pagina Facebook di Radio Sorriso trovate un simpatico post dove vi chiediamo che nome dareste ad una bambina. Ora, sono sicura che molti di voi ascoltatori e ascoltatrici abbiano già una figlia magari adulta. E come l'avete chiamata? E magari c'è stata qualche storia sotto? Da dove deriva questo nome? Oppure magari c'è stata una diatriba tra mamma e papà sul nome da dare alla neonata? Ce ne sono parecchi, io so molte storie di ragazze che dovevano chiamarsi in un modo che piaceva alla mamma, e il papà, approfittando dell'essere solo nel momento di andare a registrare la nascita all'ufficio anagrafe, ha sfoderato un altro nome che preferiva. Raccontatemi se avete qualche aneddoto del genere. Io intanto vado prima a Minerbe a salutare l'amica Marzia e poi a Padova a salutare Elena, che voleva ascoltare qualcosa dall'atmosfera russa. E allora, cosa c'è di meglio della cumbia Russia Mix con Paolo Bertoli e Alberto Calle? Direi che ci sta a pennello.

0: State ascoltando Settimo Tramonto.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Sorriso Radio Sorriso, più giovane che mai.
0: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
9: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
10: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
11: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
10: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
12: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
13: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
14: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

i 4x4 profeti in patria ci riportano in diretta nello studio di Radio Sorriso con le pietre. Allora, sorrisini, un importante appuntamento da ricordarvi è quello di domenica 15 novembre, quando al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, in provincia di Verona, ci sarà finalmente torna il pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso. Una bella giornata dedicata a voi, con noi speaker e con dei fantastici ospiti che poi vi rivelerò. Il menù completo più pomeriggio danzante, tutto il nostro divertimento a soli 40 euro a persona. Ovviamente non c'è solo il pomeriggio danzante, perché già da quando entrate potete iniziare a ballare, si balla sempre al pranzo di Radio Sorriso. Per prenotare chiamate durante la settimana in orario ufficio lo 0423 73 67, ma se avete quel fricicore che vi impone di farlo in questo preciso istante, chiamate pure qui in radio che ci penso io. Tutte le info e anche il menù li trovate su sorriso.it e ovviamente anche le nostre ospiti. Abbiamo delle ospiti tutte al femminile, perché ci sarà Paola Fabiani, ci sarà Daniela Cavanna e ci sarà anche Rossella Ferrari, che ci ascoltiamo proprio adesso con Sinceramente.

l'orchestra Emma for You con il tango, il re della balera. Che meraviglia, ragazzi! Oggi giornata internazionale delle bambine, vi chiediamo quali sono i nomi, insomma, le storie di nomi di figlie che avete. Allora saluto Emma che mi dice: guarda, io volevo tanto chiamare mia figlia Tiziana, come la nostra Tiziana, e in casa l'abbiamo sempre chiamata così, non fosse per mio marito che l'ha registrata all'anagrafe con il nome di sua madre, ovvero Giovanna. Ora io non è che non mi piace il nome, però non volevo fare torto a nessuna delle due nonne e scegliere un nome neutro che mi piacesse, quindi diciamo che c'è stata qualche scaramuccia dopo la nascita della bambina, ecco. Può capitare. Ad esempio, il mio nome è stato deciso con democratico sorteggio. Sono stati messi dei bigliettini in un'urna ed è stato pescato. Non so da chi, però, non so chi abbia pescato il bigliettino. Mi dovrò informare. Andiamo avanti a ballare intanto, perché c'è Marco Zeta con Il sapore del tempo. Un bel moderato da ballare tutti assieme, grazie alla bella musica di Radio Sorriso.

E c'è anche Domenico Cerri con il pesce nel pomeriggio, ormai quasi sera, di Radio Sorriso. Vi ricordo i numeri per interagire con noi: se gradite chiedere una canzone e raccontarmi un vostro aneddoto sui nomi femminili, 0423 736 680, oppure 81 finale per chi desidera fare una telefonata. Se preferite invece usare WhatsApp, mandare un SMS o un Telegram, 345 48 45 663. Salutiamo adesso Giacomino e Fabrizio con un bel valzer, Amedeo Fanti e Ruggero Passarini alla Fanti.

0: ascoltando Settimo Tramonto.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
0: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
2: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
0: Prenota subito una prova.
2: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
0: Delex.
2: Delex, il tuo partner al lavoro. Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
4: Sorriso.
5: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Sono le 17 e 59 minuti.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
9: A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Buona serata da Federica De Boni. Oggi l'annuncio a sorpresa dopo l'Angelus di Papa Leone. Mi opero per un nodulo al polmone in fase iniziale. L'intervento è già programmato per i prossimi giorni al Gemelli di Roma. Il ricovero durerà 7 giorni. Elezioni comunali. Il segretario nazionale di Forza Italia Tajani lancia la corsa di Matteo Perego a sindaco di Milano. Incarna lo spirito della città, ha dichiarato il vice premier. La Lega rilancia sulle primarie. Formula 1, Verstappen domina il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc e Antonelli. L'italiano sarà campione tra 2 settimane ad Austin. MotoGP in Indonesia vince Bezzecchi. Calcio, la sesta di Serie A, la Lazio batte il Monza 3-1 e rimane in vetta con l'Inter. Pareggiano 0-0 Como-Roma, Lecce-Bologna 1-2. Stasera Sassuolo-Milan e Cagliari-Juventus. Queste le breaking news di TG Com 24.
11: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
12: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
13: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
14: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
16: Radio Sorriso, ovvio.
17: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
18: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
20: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
21: Ok.
20: Largo massimo 1,90 m.
21: Altro?
20: Da rivenditore verificato.
21: Trovato.
20: Wow!
19: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
22: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
23: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
24: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
25: CIF! Un solo spray!
22: I probiotici naturali di CIF Infinite Clean. Pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
26: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar. Il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestita. Stabile, con trazione posteriore e ruote gemellate, diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
4: Sorriso.
27: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: Ed era Gianni Drudi con L'ultimo clown. E a tal proposito vi ricordo che Gianni Drudi assieme a Manuela Recchia saranno ospiti della vacanza prenatalizia di Radio Sorriso in Slovenia dal 27 al 29 novembre per visitare Nova Gorica, Ljubljana e il lago di Bled. Si parte in pullman che da Padova raggiungerà poi i principali caselli autostradali, quindi Verona, Treviso, Castelfranco, Vicenza, Mestre, Noventa di Piave, Conegliano, Pordenone, Porto Gruaro, Udine, Palmanova, Trieste. Quindi non dovete per forza arrivare a Padova per partire. Ci sarà una bella visita guidata, il trattamento di mezza pensione, una tappa al casinò se volete tentare la fortuna, l'accompagnatore dell'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze, nostra partner, la polizza sanitaria. Tutto a soli 459 euro a persona in camera doppia. Come sempre, per info chiamate il nostro centralone in orario ufficio, e visto che abbiamo nominato anche Manuela Recchia, ce l'ascoltiamo adesso in Be My Baby.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
3: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Sorriso!
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
8: E per cosa, ingegnere?
7: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
9: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
10: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
9: Minchiomariano.it.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
13: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
14: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
13: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
15: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
1: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.

0: Gli ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio. Sono le 21 e un minuto.
2: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
3: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
2: Ok.
3: Largo massimo 1,90 m.
2: Altro?
3: Da rivenditore verificato.
2: Trovato.
3: Wow!
2: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare in collati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Sorriso!
1: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
4: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
5: Aspetta un secondo.
6: Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
4: Così vicino.
5: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
4: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
7: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
8: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Orocash.
10: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
11: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Sorriso!
13: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
14: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
15: Cosa?
16: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
17: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
16: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
18: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
19: Casatella Trevigiana DOP. Il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
0: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
3: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
2: Ovviamente! Vieni anche tu!
3: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
4: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione. Anche a tema, contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Sorriso.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
2: Sono le 22 e 2 minuti.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.

0: sorriso più giovane che mai.
1: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
2: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
1: Ok.
2: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
1: Ok, ma il Daybreed a trazione 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
2: Voi che dite?
1: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai!
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendevo l'offerta!
3: Info su nissan.it.
0: Sorriso!
4: Care amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace!
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
8: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
11: Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: che forse alle mie ore propittase.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Hit Universal Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre-novembre negli alberghi Hit Universal Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì e del 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Sorriso.
7: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 23:00.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
10: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP S Lunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: Sorriso, più giovane che mai.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: Sorriso!
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
7: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
8: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
9: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
8: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
12: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
13: Cosa?
14: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
11: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
14: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
15: Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: È mezzanotte e due minuti.
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.